0: Eccoci sulle onde di Radio Tunisi, iniziato con questa bellissima canzone di Lucio Dalla con il nastro rosa. Noi con il rosa, non lo so, però sicuramente il nostro amico Valfrido Aguiloni ci parlerà di una cosa calcistica, perciò non saprei il colore che darei a questo calcio italiano. Buon pomeriggio, caro Valfrido.
1: Buon pomeriggio, ciao Mohammed, buon pomeriggio a tutti.
0: Ecco, io volevo sapere il colore che daresti a questo campionato italiano.
1: Beh, un po' grigio, diciamo, in questi ultimi tempi, un po' grigio.
0: E oggi ho visto una notizia, prima di iniziare a vedere questa penultima giornata, che la prossima settimana non si sa dove andrà a giocarsi il derby di Roma.
1: Sì, esatto, non si sa, soprattutto perché oltre al derby di Roma sono coinvolte altre due partite, è molto importante per la qualificazione Champions Europa e Conference League, quindi non solo se si sposta Lazio-Roma, bisogna spostare anche Juventus-Fiorentina, bisogna spostare anche Como-Parma, Genoa-Milan, anzi tre partite, perché e forse anche la partita del Napoli, dipende il Napoli cosa fa questa sera contro il Bologna. Tutte queste squadre sono coinvolte nella lotta per qualificarsi alla Champions, e quindi lo spostamento di una sola partita indurrebbe altre partite a spostamento anche di data e di orario delle altre partite.
0: Ecco, ma la domanda, perché questa confusione? Ormai ci siamo anche un po' abituati a questa federazione italiana.
1: Sì, infatti non so quale problema ci sia, ma sembra che Roma-Lazio non possa essere giocata domenica prossima.
0: Sembra appunto per gli internazionali di Roma, proprio per la finale degli internazionali di Roma.
1: Forse esatto, sì, ricordiamo che ecco. Si stanno svolgendo gli internazionali di tennis di Roma, gli italiani stanno andando abbastanza bene i primi turni, solo un giocatore è stato eliminato, adesso non ricordo chi, ma gli altri sono già agli ottavi, quindi va abbastanza bene per gli italiani, con quel giocatore eliminato e Arnaldi che ha perso, ma invece Darderi è agli ottavi insieme a Musetti, a Pellegrino e Sinner gioca stasera, quindi sta andando molto bene. Certo, è un peccato che una competizione debba oscurare un'altra, e non so, certo. Il problema è che forse si pensava che Roma-Lazio poteva giocarsi in un altro momento senza nessun problema, cioè anticiparla venerdì o posticiparla lunedì, ma il fatto che tante squadre sono arrivate così appaiate per la lotta al secondo, terzo e quarto posto, questo induce certo a stravolgere proprio il calendario e le partite, e purtroppo e adesso è quello che abbiamo in questo momento, abbiamo solo questa confusione in tutto il mondo del calcio italiano.
0: Grande confusione. Poi perché anche, non lo so, chi ha detto che lunedì non si gioca, se non sbaglio, è la federazione, quindi neanche si può spostare al lunedì.
1: Sì, c'è uno scontro infatti tra federazione, Lega e tutto, e sicuramente poi c'entrano anche le pay TV che pagano certo. Per assicurarsi lo spettacolo, e anche loro probabilmente vogliono...
0: Sicuramente, bravo!
1: sì, vogliono sicuramente sì, un orario che permetta al massimo delle persone di assistere all'evento. Certo, programmare un evento di lunedì non è come programmare un evento un sabato o una domenica, insomma, staremo a vedere.
0: Vedremo, comunque Lega Calcio è uscita un po' con un orario un po' strano, cioè giocare domenica alle 12:30 queste partite mi sembra un po' esagerato.
1: Sì, è
0: fuori luogo, possiamo dire questo.
1: Sì, assolutamente, se no bisogna convincere Roma e Lazio ad andare a giocare in campo neutro.
0: No.
1: Perché no? Scegliere un'altra sede.
0: Però e le altre partite, Juventus Fiorentina, Genoa Milan e Como Parma, e se vuoi anche Pisa e Napoli, come dicevi giustamente, quindi c'è tutto, insomma, lasciamo perdere, dai.
1: Sì, lasciamo perdere, vedremo, tanto sono sicuro che si cambierà idea proprio 10 volte al giorno, quindi bisogna aspettare la decisione finale che secondo me arriverà tra domani o mercoledì, penso secondo me.
0: Comunque resta il fatto che c'è la confusione. Andiamo a questa penultima giornata, quindi come si è vista, chi è il grande perdente, chi mette a rischio proprio un'annata, possiamo dire, il Milan?
1: Assolutamente sì, il Milan certo che era, addirittura qualche domenica fa si parlava di un possibile aggancio all'Inter, di una contesa per il primo posto per lo scudetto, adesso il Milan è al quarto posto insieme alla Roma, col Como dietro a 2 punti, addirittura rischia anche la Conference, non solo di perdere la Champions ma anche l'Europa League. Poi certo adesso bisognerà vedere, ci sono ancora 2 giornate, quindi 180 minuti di gioco per tutte le squadre. Abbiamo visto una Roma che va fortissimo, il Como che ha ripreso, una Juventus che vince ma non convince, che anche contro il Lecce dopo il gol segnato non ha potuto mettere il colpo del KO, rischiando fino all'ultimo di subire una beffa il pareggio anche dopo 2 gol annullati, quindi è tutto aperto. L'unico che sembra sicuro del secondo posto sembra il Napoli, che penso che stasera, se vince anche matematicamente, sarà alla Champions League e discorso tolto. Quindi rimangono 2 posti da dare, con un calendario non facile per tutti. Ricordiamo, già domenica prossima abbiamo già detto c'è il derby di Roma, la Juventus gioca contro la Fiorentina, una squadra ostica che sicuramente darà il 1000% per ostacolare il cammino della Juventus, e il Milan che va a giocare a Genova contro,
0: anche lì non sarà una partita facile, eh?
1: Non è facile, ma il Genoa ormai ha pagato il campionato, si può riposare, può sperimentare nuovi giocatori, quindi sicuramente che il Milan avrà più voglia di giocare e di fare risultato del Genoa, quindi anche qui è da vedere. Il Como è la grande sorpresa, perché male che vada si ritrova in Conference League, quindi in Europa, ed è la prima volta di questa squadra che si ritrova a giocare in Europa, e questo male che vada, perché ricordiamo che il Como può ancora qualificarsi addirittura per la Champions League,
0: sì, è vero.
1: Quindi grande sorpresa, grande vincente il Como, di questa giornata, che acciuffa l'Europa, e grande perdente il Milan che mette in bilico anche il quarto posto, non solo.
0: Sì, ma non è comprensibile. Cioè, dopo la partita contro l'Inter sono passati altre 8 partite, ha pareggiato 2, ha perso 5, ha vinto 2, ha pareggiato 1, ne ha perse 5. È una cosa.
1: Sì, il mio grande calo del Milan. Sì, ormai il Milan non c'è più, e deve recuperare almeno la forza mentale per queste ultime 2 giornate per tentare di conquistare questa Champions, che sembrava non messa in discussione fino a qualche domenica fa.
0: Sì, comunque Genoa-Milan fa anche un po' di storia, sicuramente anche i genovesi ce l'hanno con il Milan, no, non mi ricordo, però io mi ricordo qualche cosa, anni 90, ci sono stati anche scontri e così via, quindi è una partita, insomma, da una rivincita sportiva.
1: Sì, non è escluso, che mi ricordo che nell'82, 83 qualcosa, sì, nell'82 mi sembra, con un gol all'ultimo minuto il Genoa si salvò e il Milan fu a retrocedere all'ultima giornata, proprio per 1 punto, per il pareggio del Genoa all'ultimo minuto contro il Napoli, forse qualcosa così.
0: Bene, allora andiamo, insomma, a vedere tutti i risultati, i commenti, però giusto per fare un commento prima di leggere i risultati sulla Juventus. La Juventus comunque giocava contro il Lecce, e il Lecce è in zona retrocessione, quindi era logico che ci sia questa resistenza da parte del Lecce.
1: Sì, certo, ma la resistenza non c'è stata molto, perché dopo tutto la Juventus poteva largamente vincere 3-4-0, ma questi sono discorsi che si fanno ad ogni fine partita dei bianconeri, che costruisce, ma poi vedi i pali, le traverse, i protagonisti, vedi i grandi interventi dei portieri, che quando giocano contro la Juventus diventano tutti dei fenomeni, e così non è andata. Poi, certo, non è una partita facile, assolutamente, la Juventus ha avuto il merito di segnare dopo 13 secondi e poi ha potuto gestire la partita abbastanza facilmente, a parte 2 o 3 bauracchi, ma niente di veramente così pericoloso.
0: Bene, allora andiamo a vedere quindi questi risultati della Serie A.
1: Sì, riassumiamo un po': su 9 partite, 6 vittorie fuori casa. L'Udinese, che sta finendo il suo campionato molto molto alla grande, ha battuto il Cagliari per 2-0. L'Inter, ormai campione, ha battuto una Lazio demotivata, e attenzione importante, che Lazio-Inter si rigiocherà dopo domani, è la finalissima della Coppa Italia, quindi bis di Lazio-Inter, vediamo se la Lazio potrà avere la rivincita, se l'Inter confermerà il suono 3-0 che ha già dato all'Olimpico l'altro ieri. Uh-huh. Abbiamo già detto che la Juventus ha battuto il Lecce 1-0, altre vittorie fuori casa, il Como ha battuto il Verona 1-0, l'Atalanta abbiamo già detto ha battuto il Milan per 3-2, un'Atalanta uh-huh. che è andata sul 3-0, solo alla fine il Milan ha tentato di rientrare segnando un gol, poi segnando un rigore, ma era troppo tardi, anche se ha sfiorato all'ultimo secondo il gol di testa. Uh-huh. Quindi Milan che perde in casa contro una buonissima Atalanta almeno per i primi 60 minuti.
0: Ecco, non ricordo perché era più o meno sugli 80 minuti, quindi c'era, non so, poi il gol è stato, mi sembra che c'è stato il primo un gol
1: 84esimo, esatto, il secondo al 93esimo, il clamoroso gol sbagliato all'87esimo per il Milan.
0: Partita Parma interessante, Roma, ecco,
1: tutta una storia. Parma-Roma, il Parma vinceva 2-1 fino al 93esimo, poi c'è stato il pareggio e poi un rigore dato dal VAR. Da protocollo VAR non si può fare, cioè quando l'arbitro era ben posizionato aveva deciso, ma si vede che il protocollo VAR è stato appunto per non seguirlo, proprio per violarlo, perché il protocollo dice che il VAR può intervenire solo se l'arbitro non ha ben deciso, se c'è un fuorigioco, se c'è qualcosa, ma se l'arbitro a 2 metri prende una decisione il VAR non può intervenire. Invece così non è stato fatto, è intervenuto il VAR, è stato assegnato il rigore alla Roma, che ha segnato al 111esimo e ha vinto la partita contro il Parma. Quindi la Roma, che era addirittura a meno 4 della Juventus, si ritrova al 94esimo della sua partita, si ritrova a solamente meno 1, quindi variato il distacco, aggancia il Milan, quindi grande operazione della Roma ieri, che appunto col pareggio al 94esimo e il rigore al 112esimo vince la partita contro il Parma.
0: Sì, una partita al VAR sicuramente.
1: Abbiamo avuto il 2-1 venerdì Torino contro Sassuolo, due squadre ormai salve che si sono allenate, nati, si sono divertite, perché no, e un messo 0-0 tra Fiorentina e Genoa a Firenze nel pomeriggio. Okay. La Cremonese che ha battuto il Pisa 3-0, e questo è importante perché la Cremonese dopo non so quante giornate ricomincia a riassaporare il profumo della vittoria in campionato, e adesso è a meno 1 dal Lecce. Ci sono ancora, come abbiamo detto, 180 minuti da giocare. La Cremonese deve scavalcare il Lecce. Adesso non ricordo lo scontro diretto fra Lecce e Cremonese chi premierebbe, ma il Lecce ha un minimo vantaggio di un punto e già dalla prossima giornata avremo la Cremonese che si reca a Udine per un Udinese già salva ma che vuol finire in bellezza il suo campionato, e il Lecce che si reca a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Stesso discorso che per l'Udinese, quindi Lecce e Cremonese incontrano rispettivamente Sassuolo e Udinese, due squadre già salve ma che vogliono finire davanti al proprio pubblico in bellezza questo campionato.
0: Bene, grazie caro Alfredo, altre cose da aggiungere? Non lo so, andiamo un po' al campionato spagnolo, non so se hai visto la partita ieri tra il Real e il Barcellona, insomma con una vittoria.
1: Non esattamente, ma insomma il Barcellona ha vinto 2-0, quindi ormai si sapeva mancava un punto per conquistare la Liga, il Barcellona addirittura ne ha fatto 3, Barcellona quindi campione di Liga, ma parliamo anche del campionato tunisino, con la vittoria del club africano al 115esimo minuto anche. Il club africano si è laureato campione, e penso che giocava anche in inferiorità numerica alla fine, no?
0: Sì, gli ultimi 4 minuti se non vado errato.
1: Quindi è una squadra che gioca in inferiorità numerica, che riesce all'ultimo secondo a vincere con un gol in contropiede, e diciamo che fa piacere a noi italiani vedendo che il contropiede ancora premia qualche squadra.
0: Sì, ma non era solo il contropiede, era l'intera partita che ha fatto all'italiana che hanno giocato, quindi è una
1: cattonaccio. Può anche così per vincere, così perché no, nell'82 abbiamo vinto un mondiale così con tanti piloti, quindi non c'è nessuna vergogna a giocare così quando lo si gioca bene.
0: Certo, quando si gioca bene, anche se chiaramente oggi il pubblico chiaramente ti massacra, perché certo, dice perché insomma hai evoluto un po' anche il calcio purtroppo. Ecco, grazie caro Valfrido, come
1: grazie
0: al solito molto
1: voi.
0: Chiaro,
1: alla
0: grazie,
1: prossima.
0: alla prossima. Continuiamo noi con musica italiana per questa estate, sì, abbiamo Giuni Rosso, Un'estate, e poi anche Iris, tra le mie poesie di Biagio Antonacci, più o meno 6 minuti tranquilli con musica italiana, vai.

Eccoci, eccoci di nuovo con queste due bellissime canzoni. Iris, chiaramente non si tratta di un nome di un fiore, ma piuttosto di un nome di una donna che chiaramente Biagio Antonacci proprio ci tiene a ricordarlo durante le sue varie interviste. E poi parliamo anche di questa bellissima canzone, Un'estate al mare, di Giuni Russo. Vi ricordo che il testo è stato scritto da niente che è da Franco Battiato, e la musica anche in un certo senso, anche con Giusto Pio.

della Tunisia, che è di Tunisi chiaramente, di elevare il partenariato con la banca a un livello superiore, puntando su uno sviluppo inclusivo e sulla giustizia sociale. La Zinsria ha ribadito che la strategia nazionale si focalizzerà su progetti ad alto impatto sociale e economico. Tra i pilastri indicati figurano il potenziamento delle infrastrutture, il settore dei fosfati, la valorizzazione del capitale umano, il miglioramento del clima d'affari. L'obiettivo è una crescita che rispetti la dignità dei cittadini e le scelte sovrane della Tunisia, seguendo la linea dei partenariati internazionali basati sul mutuo rispetto. E da parte sua la Odile Renaud Basso ha confermato la piena sintonia con gli obiettivi della BERS e le priorità tunisine, citando progressi in ambiti cruciali come la transizione digitale e le energie rinnovabili. Un punto chiave del colloquio è stato anche il sostegno del progetto ELMED, l'interconnessione elettrica tra Tunisia e Italia, definito fondamentale per l'integrazione energetica regionale e per il rafforzamento della cooperazione bilaterale. La Presidente poi inoltre della BERS chiaramente ha inoltre ricordato l'approvazione della strategia Tunisia 2026-2031 pensata per sostenere il piano di sviluppo quinquennale della Tunisia e infine si è discusso dei meccanismi di finanziamento d'urgenza che la banca può attivare per aiutare gli Stati membri a fronteggiare l'attuale crisi economica globale. E in occasione di questo vertice, ricordo, a Nairobi, Africa-Francia, la capa, quindi la premier del governo, Sahra Zafrani Zinsri, ha incontrato anche la comunità nazionale tunisina residente in Kenya, definendo la diaspora una leva essenziale per lo sviluppo della Tunisia. Zinsri ha illustrato le agevolazioni per l'estate 2026, incluse la digitalizzazione dei servizi consolari, nuovi strumenti finanziari e tassi di cambio preferenziali, invitando quindi le eccellenze tunisine a investire proprio nel loro paese d'origine. Sempre musica italiana, 15:32 minuti esattamente, un angelo disteso al sole e l'estate addosso, perché fuori veramente fa molto caldo.

0: Eccoci di nuovo e parliamo del caso che insomma sta facendo il giro in tutto il mondo. Si parla di antivirus, l'allarme sanitario, quindi si sta internazionalizzando. Dopo il rimpatrio dei passeggeri negli Stati Uniti, il Dipartimento della Salute ha confermato che tra i 17 cittadini americani evacuati uno è risultato positivo, quindi al test, sebbene che sia anche asintomatico, mentre un secondo passeggero presenta sintomi lievi. A questi si aggiunge un cittadino britannico, quindi residente negli Stati Uniti, anche lì parte di del gruppo monitorato. In Europa la situazione più critica riguarda Francia, dove la ministra della Salute ha confermato il primo caso nazionale, una donna le cui condizioni sono peggiorate drasticamente durante il volo di rientro da Tenerife, ora ricoverata in un centro specializzato in malattie infettive. In Italia invece l'attenzione è massima, il governo italiano sta preparando una circolare per definire i protocolli di tracciamento e sorveglianza attiva. Al momento l'unico caso sotto osservazione in Italia riguarda un cittadino, quindi in isolamento, e sembra che ci sia un altro, perché arrivano le notizie che parlano di un 24enne di Torre del Greco in quarantena obbligatoria. Comunque l'uomo è considerato un contatto a basso rischio perché a causa di una passeggera poi che è deceduta su un volo. I suoi campioni sono stati inviati quindi allo spazio, Spalanzani piuttosto di Roma per accertamenti, sebbene resti attualmente asintomatico. Per il ragazzo, chiaramente Torre del Greco, si parla di una quarantena almeno di 30 giorni in caso di non, e poi di 45, insomma, un periodo di isolamento totale. Ci sono due fasi con bagno particolare, insomma, la situazione non lo so se stanno esagerando un po' i mass media, ma però li troviamo insomma sulle prime pagine di tutti i giornali europei e statunitensi, e quindi sicuramente da capire insomma il tipo di virus. Bene, noi continuiamo a far festa, noi continuiamo a mettere musica italiana, sdrammatizzare un po' la situazione. Devastante Olly Juvli, poi Depresso Fortunato, sempre con Olly, per questi 6 minuti di musica italiana.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Radio Tunisi Canale Internazionale, la più bella delle radio.
1: Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po' ubriaco, come chi si è divertito, con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.
2: Così.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sarei

Eccoci di nuovo con questo bravissimo Oli. Dai, concludiamo parlando anche un po' di quello che succede nel mondo. Donald Trump ha ufficialmente respinto la risposta di Tehran all'ultimo piano di pace statunitense, un memorandum di 14 punti, definendola totalmente inaccettabile. Vi ricordo che i termini di chiavi della controproposta piuttosto iraniana includevano una cessazione immediata delle ostilità su tutti i fronti, particolarmente in Libano, e poi Tehran esige il ritiro del blocco navale americano come precondizione per la riapertura dei transiti petroliferi. E poi sul nucleare l'Iran si è detto disposto a diluire parte delle scorte di uranio arricchito e a trasferirle in un paese terzo, ma solo in cambio di garanzie internazionali del pagamento di riparazioni di guerra per i danni subiti dai bombardamenti. L'amministrazione Trump mantiene invece una linea di massima pressione, come ritengono, e chiedono quindi lo smantellamento totale del programma di arricchimento nucleare, limitazione dell'arsenale missilistico balistico e fine dei supporti del supporto dei suoi alleati, come vengono definiti. Se ci sarà un fallimento, lo scenario militare chiaramente è imminente, sembra. La tregua appare appesa a un filo, il rifiuto della proposta italiana da parte di Washington ha riacceso chiaramente i timori di un prolungamento del blocco navale e di nuove offensive militari. È chiaro questo che porta ad una reazione soprattutto da parte del settore energetico e quindi dei mercati. Infatti il petrolio è in volo, il prezzo del greggio ha reagito con forza alla frenata diplomatica, il Brent è balzato sopra i $105 e chiaramente poi si sono riversati verso i beni di rifugio l'oro, chiaramente spinge tutti l'incertezza a comprare oro. Quindi se il prezzo dell'oro aumenta vuol dire che c'è il rischio, e se si abbassa vuol dire insomma tutto è regolare. Il mercato comunque inizia piuttosto a scontare il rischio di stagflazione. Un conflitto infatti prolungato potrebbe unire una crescita economica stagnante e una pressione inflattiva costante, dovuta appunto al rincaro di gas, fertilizzanti, prodotti agricoli, i cui flussi attraversano Hormuz rimangono paralizzati. Insomma, una situazione molto molto tesa. Si attende anche questa visita da parte di Donald Trump in Cina, e quindi un po' sarebbe anche inopportuno, se vogliamo, che parta stesso tempo partano i suoi aggressioni, cioè la sua guerra, e quindi è un momento molto delicato, insomma. E la Cina chiaramente che vuole presentarsi agli occhi del mondo come insomma lo Stato che cerca la pace, quella che è il pacificatore. Insomma, situazione molto molto tesa, e tutti si aspettano quindi a che cosa porterà, sperando chiaramente che la parte diplomatica, insomma, che sta facendo in questo momento il Pakistan, riesca a portare veramente pace. Sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, cambiamo completamente ritmo house, remix, un po' tutto, con delle vecchie canzoni italiane. Su di noi, Patti Bravo con Pensiero, e poi e tu e lei, insomma tre canzoni con tutto un altro ritmo che ci farà scoprire Najla Traversi, che la ringraziamo. Fra poco ci sarà il programma in lingua, ritornerà chiaramente, ma prima ci sarà il notiziario con Fedia. Io vi saluto, vi lascio sempre con la musica italiana, alla prossima, ciao a tutti.